si ora no o sonora tutti mi lu xhush tubis gastigalle punto gaio neluni de da cavolca xh cab de da ga tapa punto gaio santana XHNTA Xonoga punto tubi Navojoa XHNBC S Gachona punto galle Lugirani Zeta Digisti Internet Chona www punto